0: Sì, sono in mezzo, posso? Sì, che buono te?
1: Sì,
0: che buono te. Ma c'è di 20,
1: eh? Sì, mi sono in mezzo.
0: Basta, dovrò guardare, che dati vuole dire di me? Sì,
1: non
0: c'è. Sì, che una col pur, mi devi guardare, che è un giovaro. Sì, ma non
1: è.
0: Sì, ma non è. Sì, ma non è. Sì, ma non è. Sì, ma non
1: è.
0: Ok, mi chiedi, ripeti, giorni? Sì, sì, che ore oggi puoi farmi di te?
1: Sì.
0: Sì, ma oggi sono pronto per farla, oggi non posso andare a dire questo.